0: Con
1: Trabanda.
2: Con
1: Trabanda.
0: Con
1: Trabanda.
0: Con
1: Trabanda.
2: Con
1: Trabanda.
3: 91.4
4: FM,
3: Barcelona. Qué bonito.